una famiglia, non è casa di famiglia, quella che so oggi la mia vita, la vita per la vita stata di tanto quanto è passato, purtroppo mi guarda non so reato, adesso faccio un po' di altro.